Chiara Cassiamo a noi. Allora, già stiamo arrivando a casa. Devo leggere come parte. Chiara Cassiamo, da noi. Ragazzi.